sira di ton ti Kansas. Ololo bonita Herlands di kum kwasere kre an. Habi yoke di yun kwa kin kwasere di. Tu kasa masu kuma kalwa I. Ton ti Kansas. Ololo bonita Herlands.